me di confiant, no era mai bisons. Voglia di nos criança, da torna miglia di innocenza, in amici di tagliata, temporal talvez camainar.